0: gasto generatore.
1: Potenza massima, potenza massima.
2: Studio FM.
3: Estúdio.
4: 8h29.